che canto pas per pare, che canto pas che per el secato, che canto pas per pare.